0: One Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Nights.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 7. L'estate di Radio Number One.
1: Se vi siete svegliati con tantissima energia per questo weekend, allora avete scelto la radio giusta. Siete con Summer One, il weekend di Radio Number One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

Termometro che sale, finestre spalancate, quel profumo di caffè che si incrocia con quest'aria dell'estate. Buongiorno, buongiorno da Pat Romano. Non importa se vi siete svegliati con il rumore delle onde, con quello della città, oppure magari anche nel silenzio delle nostre montagne, perché da qui in poi dovete alzare assolutamente il volume e godervi il viaggio insieme a noi di Radio Number One.

0: Il weekend della Summer One di Radio Number One continua. Restate con noi perché tra poco torniamo con un'altra bella scarica di emozioni, ma soprattutto di musica.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Buongiorno a tutti gli amanti dell'estate. Anche oggi vi svegliamo con la musica di Radio Number One. Questo è Summer One e siamo pronti per un altro weekend da vivere insieme.

0: Dai, non mi dite che avete caldo adesso, perché non l'ho capito io.
1: Posso avere un aumento?
0: Ma no, allora, lei non comincia che non mi disturbi. Allora, innanzitutto buona estate, è un nuovo giorno d'estate qui su Radio Number One. E allora mi raccomando, rinfrescatevi con la musica di Summer One. La

0: Summer One, la grande musica di Radio Number One, i successi dell'estate, i grandi pezzi indimenticabili. Restate con noi.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Mattinata perfetta di relax e tanta tanta musica, la nostra musica. Siete su Radio Number One e questo è Summer One. Per voi tutta la musica più rinfrescante per questa torrida stagione.

0: Number One torna tra poco con tutte le nostre hit e tutto il calore dell'estate. Rimanete lì, torniamo tra poco con la nostra Summer One, solo su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzogiorno e un minuto. Radio Number One Notizie.
1: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
2: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
0: L'estate di Radio Number One.
3: Weekend, estate e una mattina tutta da vivere. Benvenuti su Radio Number One. Questo è il nostro Summer One, la colonna sonora della vostra estate.
0: Summer One. L'estate di Radio Number One.

Le mattinate in estate hanno un tempo tutto loro, lo sappiamo, più luce, più energia e quella voglia di partire, se non nel concreto almeno con la fantasia, e bisogna farlo con la musica giusta e con le belle canzoni, quelle che trovate in Summer One qui su Radio Number One.

0: Sera Summer One, questa è Radio Number One. Mi raccomando, restate qua con noi perché tra poco si continua con le nostre good vibes estive.
1: Summer One,
2: yeah. L'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui!
10: Radio Number One

0: cosa le preparo?
1: Non so, un caffè, per esempio, potrebbe essere un caffè, un po' di sole. Di sole me lo può preparare lei?
0: Liscio o macchiato?
1: No, il sole non è né liscio né macchiato. Va bene, mi raccomando, con il suono dell'estate di Summer One aprite le vostre giornate in modo meraviglioso. Siete nel posto giusto per vivere una mattinata piena della vostra musica preferita, qui su Radio Number One.

sotto il sole oppure ovunque voi siate, la musica di Summer One è sempre con voi. Buongiorno da Radio Number One, questa è la colonna sonora del vostro weekend estate.

0: Non tutti hanno la possibilità di rimanere a casa ad agosto a fare un po' di ferie, però anche se siete al lavoro, anche se siete impegnati, prendetevi un attimo, un momento per voi, godetevi questo momento e fatelo con la musica giusta, perché è con la musica giusta che ogni giornata può avere veramente un ritmo speciale. E la musica numero uno dell'estate, la musica number one, è solo su Radio Number One.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Lo senti il ritmo dell'estate? E no, non si ferma. Infatti noi torniamo tra pochissimo con Summer One. Ovviamente solo qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 13. Radio Number One, notizie.
1: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
2: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
0: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate è in onda con noi dal primo mattino. Svegliamoci insieme con la musica di Summer One. E dove se non qui a Radio Number One?
4: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: dire, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Allora, abbasso anche la musica, ma la musica resta questa perché è bellissima, appunto quella di Summer One, dell'estate di Radio Number One. Avete dormito bene stanotte? No, chiedo per un amico, va bene, state con noi, eh.

0: Non andate via, perché tra poco torniamo con ancora più musica e tanta, tanta freschezza. Summer One continua su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta Le Donne al Volante.
7: Donne al Volante, dal lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Radio Number One.

0: estate, direi che fino a prova contraria direi che è estate.
1: Pago da bere a tutti.
0: Perché pagata per tanto estate comunque. Allora, giusto per sapere com'è andata la colazione stamattina. Bene, avete fatto una cosa leggerina, perché con sto caldo si può far meno. Però state con noi qui su Radio Number One, l'estate.

0: Radio Number One, le 14 e un minuto. L'estate di Radio Number One.
1: Mettetevi comodi, al resto ci pensa la musica. Summer One, solo su Radio Number One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

Siamo in piena estate, l'estate è il periodo delle grandi decisioni da prendere, grandissime decisioni, per esempio granita o gelato, tanta roba entrambe le cose, oppure mare o montagna, però su una cosa siamo tutti d'accordo, la musica da ascoltare e la musica deve essere quella di Radio Number One in Summer One.

0: Solo qualche minuto e saremo di nuovo con voi. Restate su Radio Number One. Tra poco torna Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal.
1: Dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal.

mattina, arriva il pomeriggio, è un dato di fatto, una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente, noi siamo qui, state con noi!

0: Il weekend continua con noi di Radio Number One. Torniamo tra poco con un'altra carica di energia con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: number one.
1: Okay.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 15 e 2 minuti.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: L'estate di Radio Number One.
2: Il tuo relax non ha orari. Scegli Summer One. Lasciati cullare dall'estate e dalla musica di Radio Number One.
0: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Buon pomeriggio con Radio Number One. Avete mai pensato alle vostre tre parole estive preferite? Le mie sono gelato, passeggiate in montagna e aperitivo all'aperto. Le vostre tre? Mentre ci pensate, la nostra musica vi tiene compagnia. Summer One.

0: Non cambiate frequenza. Summer One ritorna tra poco con nuove hit e tutto il calore dell'estate.
1: Summer One. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Pomeriggio rovente, ci pensiamo noi di Radio Number One a rinfrescarvelo un po'. E come facciamo? Beh, tenendovi compagnia in tutto ciò che state facendo. Magari qualcuno parte, qualcuno torna, qualcuno resta a casa, qualcuno va anche al lavoro, perché no? Ma lo facciamo soprattutto con la musica, quella di Radio Number One, quella di Summer One. It's the

vacanze. La leggenda narra che esista una categoria di persone capaci di preparare la valigia perfetta in soli 10 minuti senza dimenticare nulla. Io ovviamente non faccio parte di questa categoria e credo magari anche qualcuno di voi. E comunque allora facciamo tutti un bel respiro e lasciamo che sia questa nostra musica a dettare il ritmo di un viaggio che può essere anche un viaggio fatto con la mente. Let's go!

0: number one.
1: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica su Radio Number One. Continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh.

musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: height.
1: Radio Number One, le 20. L'estate di Radio Number One.
2: Lo sappiamo, il pomeriggio del weekend è il momento perfetto per rilassarsi con la musica, la nostra musica, quella di Summer One. È l'appuntamento del weekend e lo trovate solo ed esclusivamente su Radio Number One.
0: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.

Fa caldo, eh? Fa caldo. Beh, si percepisce come, però non preoccupatevi, perché vi accompagniamo noi con la colonna sonora perfetta. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, il suono della vostra estate.

Sdraio o ombrellone, sole o montagna, ovunque voi siate, l'importante è che abbiate la nostra musica. Noi di Radio Number One vi accompagniamo con il nostro Summer One.

0: Una breve pausa e poi si torna con Summer One. Tra poco, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Il caldo si fa sentire, eh?
1: Lo preferisce caldo?
0: No, no, dico il caldo, sentite che fa gai, il caldo si fa sentire, ma non vi preoccupate perché ci pensiamo noi a rinfrescarvi con la musica di Radio Number One. E allora Summer One vi accompagna per tutto questo pomeriggio nel weekend.

Ciao ciao, salutiamo chi è in viaggio, braccio fuori dal finestrino, occhiali da sole d'ordinanza, sintonizzazione, quella sì è su Radio Number One, e poi quella sensazione, come dire, di libertà che solo le giornate d'estate sanno regalare. E allora mettetevi comodi, perché la colonna sonora perfetta prosegue proprio qui. Quando

weekend, che bello, soprattutto i weekend d'estate che sono fatti di attività, sì, ma anche di relax, di musica, tanta musica e delle vibrazioni rinfrescanti, perché ci vuole, quando fuori fa caldo, ci vuole un po' di frescure. Allora su Radio Number One il pomeriggio è firmato Summer One. Anche oggi siamo pronti per farvi da colonna sonora ovunque voi siate.

0: Radio Number One, le 21. Radio Number One è Summer One Live. Parole e musica direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village. Conduce Francesco Nasti.
1: Buonasera a tutti, benvenuti alle Village Vibes con parole e musica dal Franciacorta Designer Village. Questa sera ho il vero piacere di presentarvi un artista amatissimo, non soltanto un cantautore ma anche una mente brillante, un autore di tantissime canzoni di tanti artisti che conosciamo, polistrumentista, per chi lo conosce sa suonare praticamente tutto, ha anche un'ironia tagliente, una bellissima persona, scrive anche dei libri, e che libri! E allora lo accogliamo con un fortissimo applauso. Questa sera per voi c'è Ermal Meta.
2: Buonasera a tutti.

0: Grazie.
1: E allora più forte questo applauso, Herbal Meta!
0: Grazie, che gentili.
1: È un piacere, mi sento anche un pochettino emozionato, devo dire la verità, perché per quanto si possano seguire degli artisti, nel tuo caso è bello cogliere la parte musicale, la parte anche poetica, che tocca un po' tutti. E tanto parlavamo Grazie. Prima nel presentarti di tutte le canzoni che hai scritto, qui ognuno di noi ce n'è una preferita, e hai fatto in apertura quella che è la mia e di molti di quelli che ci stanno ascoltando.
0: Grazie, grazie mille.
1: Ti do quest'altra notizia, non te l'ho detto prima, l'ho detto loro, noi a Radio Number One facciamo una piccola indagine alla fine di Sanremo per cercare di capire qual è stata la canzone effettivamente più piaciuta, sai, poi è una famiglia la radio e tutte le radio sono una famiglia diversa,
0: certo,
1: nel nostro caso sei stato tu con la tua canzone che è stata
0: Stella Stellina, sì,
1: con
0: grazie.
1: La tua canzone che è stata quella più votata da tutto il pubblico
0: di
1: Radio Number One.
0: Grazie mille, grazie.
1: Poi Stella Stellina, ispirazione anche per il libro, insomma ne parleremo poi. La
0: Va
1: prima
0: bene.
1: Cosa che ti volevo chiedere, partiamo dai testi, parole e musica, questo è il format, le parole, tu diciamo nasci come autore per moltissimi artisti, ok, e ho letto che ti sei dovuto un po' mettere in una condizione mentale per poter scrivere per gli altri, il salto.
0: Beh, sì, perché subito non è facile, in realtà io ho iniziato tantissimi anni prima di fare l'autore. Avevo le mie band, no? Sai come si fa quando si inizia. Mi dispiace che adesso non è più così facile avere delle band, perché ci sono pochi spazi in cui suonare per dei ragazzi magari che hanno 15, 16 anni, 18 anni, che hanno voglia di fare dei concerti, di suonare. Oggi gli spazi sono davvero pochissimi, questo è un grande peccato, perché poi quelli sono luoghi, i club in cui ti fai veramente le ossa, no? Anche perché spesso e volentieri in questi club le condizioni tecniche sono veramente basiche, per non dire altro, non c'è veramente quasi nulla, e quindi questo ti porta ad affinare un po' quello che fai, e anche ti porta a saperti adattare alle situazioni, no? Che cosa è molto importante poi per chi fa questo lavoro qui. Poi sai, io il lavoro dell'autore l'ho iniziato perché avevo, come dire, avevo deciso di fare qualcosa di diverso, ma non sapevo bene cosa.
1: Se l'avessi saputo
0: volevo continuare a rimanere nella musica, ovviamente, però sai, dopo aver avuto tante band eccetera e finivano tutte, tanto che ad un certo punto ho cominciato a pensare fosse colpa mia, magari sì, io dopo un po' a scadenza quinquennale, no, dovevo cambiare qualcosa, ma non per forza cambiare band, cambiare anche qualcosa nell'approccio musicale, nella storia che uno racconta, no? E invece a volte incontravo delle resistenze e quindi questo mi faceva scappare via, mi faceva allontanare. E poi ho deciso di, così, diversi ormai anni fa, di buttarmi in una strada nuova, che è quella delle canzoni per gli altri, ma non è stato facile subito, non è stato molto facile subito, perché non, insomma, devi anche entrare in una condizione mentale per cui non lo stai facendo per te e quindi sei abituato a farlo per te da sempre, e improvvisamente devi interiorizzare quell'idea che quello che stai facendo non ti apparterrà. Ti apparterrà nel momento della creazione, ma poi verrà cantata da altre persone e non sarà più una cosa tua, verrà riconosciuta come la canzone di X o Y, ma non sarai tu più. E quindi fai fatica a lasciare andare una cosa che non ti appartiene più.
1: Mai pentito? C'è una canzone dici questa qui, l'ho lasciata andare, l'ho data a Tizio, Caio, Sempronio, però...
0: No, non mi pento, anche perché i diritti d'autore arrivavano a me, quindi i soldi li guadagnavo io, che cazzo mi frega. Anzi, più successo facevano, più era meglio, più era bello per me, diciamo. Bimbi, non ascoltate certe cose. No, nel senso che, cioè, va bene tutto, però sai, non mi sono mai pentito di aver dato via delle canzoni, anche perché dovevo pagare l'affitto e quindi quello era il modo migliore per poterlo fare, ma detto onestamente, no? Perché poi qua si parla tanto di sogni, sì, sogni, si parla alla fine, al 28 del mese l'affitto andava pagato, e non è che andavi lì, signora, le posso suonare una canzone? Dico, sì, sì, nel frattempo che mi fai il bonifico, sì. Quindi,
1: è un'idea, quindi, diciamolo, ai gestori dell'Enel, ai gestori dell'elettricità.
0: Ma quando arriva il momento in cui lo puoi fare così, poi non ha più senso farlo, perché ti puoi permettere di farlo anche in un altro modo. Esatto, è che non succedono mai le cose giuste al momento giusto, le devi cercare un po' di più. E quindi, detto questo, sì, ho iniziato a scrivere tante canzoni per altri. E,
1: ma nel momento in cui le scrivevi, avevi presente la persona per cui le scrivevi, e quindi era un po' adattarti tu a lei, oppure le scrivevi a prescindere?
0: Entrambe le cose, a volte le scrivevo a prescindere, altre volte succedeva che cercavo di indossare i panni di chi in quel momento pensavo che avrebbe cantato quella canzone. Quindi anche quando andavo a registrarla, quindi a provinare il pezzo, cercavo di emulare un po'
1: anche la voce, la imitavi?
0: La voce è impossibile, perché non sono un imitatore, quindi non sono così bravo, però le inflessioni ogni tanto, le chiusure dei versi, perché poi la verità è che come si dice, no? I dettagli fanno la differenza, quindi poi i cantanti diventano riconoscibili oltre che nel timbro, nel modo in cui chiudono le frasi o nel modo in cui le aprono. Quindi ci sono alcuni cantanti che cantano in un determinato modo, ma sono riconoscibili per come chiudono le frasi. Quindi poi qua entriamo proprio nel dettaglio.
1: Era
0: tecnico.
1: Era una curiosità, sì, anche tecnica, ma della scrittura, che magari per molti di noi che sanno che hai scritto delle canzoni bellissime per altri, ma come ha fatto a immedesimarsi piuttosto che invece scriverle a prescindere?
0: No, a volte non ti immedesimi, a volte lo fai e basta perché ti piace, no? E magari speri che dall'altra parte possa piacere a qualcun altro tanto quanto piace a te. Poi a volte succede che agli altri piace più di quanto sia piaciuto a te. A me è successo diverse volte che magari non credevo tanto in una canzone, invece è stato un enorme successo, non dirò mai quale perché sennò mi dite sei pazzo, però mi è capitato anche questo, perché poi sai, una canzone di successo non dipende solo dalla canzone, ma anche da chi la canta, perché magari cantata da me non era granché, e magari cantata da qualcun altro era molto più bella, perché magari si adattava di più. Quindi bisogna lasciare da parte un po' di ego, tipicamente, di chi poi scrive le canzoni e poi le canta, no? Non necessariamente un abito che fai tu sta bene addosso a te, può star bene addosso a qualcun altro, anche se tu sei il sarto, magari sta bene a qualcun altro, no?
1: Big Ben ha detto stop per questa primissima chiacchierata, allora vi lascio con la musica di Ermal Meta e poi continuiamo a chiacchierare.
0: Sono andato in un ristorante albanese prima di venire qua e ho bevuto della grappa. Rakita, ma...

Grazie. Io vi sto suonando le canzoni nella loro versione originale, cioè esattamente come sono nate proprio così, questa forma, chitarra e voce. Sto notando tra la folla un bimbo di nome Andrea, se non erro, vero? Sei tu? Allora, questo bimbo si trovava in vacanza insieme ai suoi genitori, esattamente forse una settimana fa, dove mi trovavo anch'io con la mia piccolina, e la mia piccolina mi sa che si è innamorata di quel bimbo là. E ogni volta che lo vedeva correva verso di lui e gli prendeva le mani. Un saluto ai genitori, scusate per le per lo stalking che avete subito. Eh sì, è una che balla, quindi non vuole ballare da sola, quindi prende i bimbi così e dice balliamo, e alcuni si spaventano, una bambina anche pianto addirittura, che si è spaventata, è irruenta, è tutta il papà, non scherzo.

0: grazie.
1: Allora, hai sparato tutte le cartucce che ci aspettavamo, è stato bellissimo. È stato
0: Vabbè, veramente... meglio sparare su.
1: Così, così, abbiamo iniziato alla grande e continueremo alla grande. E io volevo entrare un pochettino più nel merito dell'uomo di parole che sei, perché per quei due, tre che non lo sapessero, a parte scrivere canzoni per sé, canzoni per gli altri, ha scritto anche tre libri, due romanzi, di cui uno, se non sbaglio, è stato candidato anche al Premio Strega, o dico una...
0: Sì, sì, miracolosamente.
1: No? Beh, insomma... E quindi tre libri, e la domanda molto semplice è più facile o più difficile, dipende dai punti di vista, scrivere una canzone, quindi comprimere tutto in tre minuti, l'emozione, una storia d'amore, oppure un libro avere un pochettino più di spazio ma con la paura, insomma col pericolo di perdersi?
0: Certo, beh, allora entrambe le cose sono sia facili che difficili, mi spiego meglio, è come partire per un viaggio, no? Dipende dal tipo di viaggio che vuoi fare, ok? Una canzone ha dentro di sé, porta con sé dei pericoli, cioè che è quella di essere banale, e la fretta di finire una canzone, non puoi avere fretta di finire un romanzo perché insomma per sua stessa natura richiede tempo. Invece quando scrivi una canzone a volte si ha fretta di chiuderla, e questo specialmente accade all'inizio, quando magari ti mancano due frasi e magari ti accontenti, e quel rischio di accontentarsi quando scrivi una canzone è abbastanza elevato, no? Le canzoni portano con sé anche un requisito fondamentale, che è una grande disciplina. Perché? Perché le canzoni durano poco, e per il fatto che durano poco pensi di poterla lasciare sempre lì e magari riprenderla in un altro momento. Ecco, quella è una grandissima illusione, non succede mai. Io ho avuto la grande fortuna di imparare da subito che le canzoni non andavano lasciate lì, ma per quanto brutte fossero, io di canzoni brutte ne ho scritte veramente tantissime, ma non le avete sentite, o magari qualcuna di quelle che avete sentito magari l'avete reputata anche brutta, va bene. Ho scritto penso un migliaio di canzoni nella mia vita, e di queste sono state pubblicate meno di 100, ok? Le altre che non sono state pubblicate non meritavano di essere pubblicate. Però c'è una cosa, che per quanto non mi piacessero, per quanto non le reputassi valide, io quelle canzoni le ho sempre finite, le ho anche registrate e le ho messe da parte per due ragioni. La prima è per allenare la mia disciplina, perché la disciplina è fare qualcosa che non ti va di fare in quel momento fingendo di amarla, così alleni la tua volontà e alleni la tua disciplina. Seconda, sì, questa è una cosa veramente che raccomando a tutti, perché insomma questa vedo che è un'epoca di poca disciplina, perché si vuole raggiungere tante cose in poco tempo. Non funziona così, per le cose buone ci vuole tempo, se servono 9 mesi a creare un essere umano figurati tutto il resto, richiede assolutamente concentrazione e tempo per le cose buone. La seconda ragione è per ripulire me stesso, perché per quanto questo è specifico per chi scrive in generale, ci sarà qualcuno fra di voi, no, che magari è creativo, che scrive, qualunque idea lasciata lì a metà ingorga il passaggio delle tue idee. Se tu la lasci lì non finita, resterà lì e si mischierà ad altre cose a cui tu devi, glielo devi proprio ad altre idee che sono magari migliori, tu li devi lasciare un passaggio libero, pulito, sennò si mischieranno con idee che non sono poi così tanto valide. Quindi queste due ragioni mi hanno sempre portato a terminare ogni idea, ogni piccola cosa, canzoni che non vedranno mai la luce, ma qua subentra la terza ragione. Devo necessariamente avere uno scarto elevato. Perché? Perché magari fra quelle canzoni qualcosa che ci poteva stare c'era, però se io la mia asticella la setto sul ci può stare, e allora vuol dire che continuerò sul ci può stare, invece no, deve essere tutto sempre meglio, almeno nel mio modo di vedere la cosa in quel momento. Poi non entro nel gusto degli altri, perché tu puoi scrivere anche una canzone bellissima per qualcuno che qualcun altro reputa una cosa che non va bene. Io mi riferisco solo a me stesso, a quello che io penso di quello che scrivo. Poi quando va in giro per il mondo cammina con le sue gambe, e poi gli altri insomma la fanno propria a modo loro, no? Quindi ecco, Una canzone difficile per questo, perché sembra facile.
1: È un po' come una seduta,
0: però poi la devi terminare.
1: È terapeutica, nel senso la butti fuori così, che sia una cosa positiva, negativa, che sia un pensiero, l'hai buttato fuori, lasci spazio alle nuove emozioni, alle nuove idee, alle nuove sensazioni,
0: certo,
1: alle nuove esperienze.
0: Poi una canzone ti richiede anche una cosa importante, richiede che tu legga tanti libri, perché... per scrivere canzoni devi leggere tanti libri.
1: Allora te la sei cercata. Io questa cosa volevo chiedertela. Dacci un libro, due libri che nella tua vita hanno significato una cosa.
0: Ma
1: dici,
0: sono
1: sai,
0: tanti.
1: Particolarmente emozionante, un riferimento, un'ispirazione, visto che scrivi e visto che sei un divoratore di
0: allora,
1: libri.
0: Allora, io penso che ci sia tanta musica nei libri, l'ho già detto tante altre volte.
1: E... due libri che nella tua vita hanno significato una cosa.
0: Ma
1: dici,
0: sono
1: sai,
0: tanti.
1: Particolarmente emozionante, un riferimento, un'ispirazione... visto che scrivi e visto che sei un divoratore di
0: allora,
1: libri.
0: Allora io penso che ci sia tanta musica nei libri, l'ho già detto tante

0: esattamente come scriveva, misto alla polvere della sua esistenza. Poi naturalmente possiamo parlare anche di quelli più elevati, come Pirandello, che è un altro da cui ho imparato tantissimo, e poi naturalmente i grandi classici, insomma, qualunque cosa che ti possa far spostare un minimo il tuo punto di vista, vale la pena leggerla.
1: Mi piace molto questa cosa di spostare i propri punti di vista, perché
0: ma è fondamentale.
1: Significa crescere.
0: Quando scrivi è importantissimo, e poi ti rendi conto che tu non stai necessariamente solo scrivendo, solo leggendo, ma stai scrivendo te stesso. A proposito di questo, c'è un aneddoto che mi piace raccontare, che è bellissimo. C'è un giovane ragazzo, insomma, che va da un maestro e gli dice: maestro, ma io ho letto tutti i libri che lei mi ha consigliato, no? Ma non me ne ricordo neanche uno. Vi sarà capitato di leggere i libri anche se sono passati 10-15 anni e non vi ricordate niente di quello che avete letto. E allora lui dice: ma qual è il punto di leggere così tante cose che lei mi ha dato da leggere, se io poi non me ne ricordo neanche uno? Il maestro non gli dà una risposta, ma gli dice: lo vedi quel setaccio lì? Sapete cos'è un setaccio? Vai al fiume e portami dell'acqua con il setaccio. Il ragazzo, il giovane allievo, lo guarda poi esterrefatto e dice: ok, non osa contraddire il maestro. Va al fiume e, per quanto ci immerge il setaccio in tutte le posizioni possibili, non c'è una goccia d'acqua che resta nel setaccio. Va avanti così una settimana. Ad un certo punto ritorna dal maestro ormai esausto e avendo capito che c'è una lezione dietro, perché il maestro sa che l'acqua non si può portare col setaccio, e gli dice: maestro, io ho capito che questo è impossibile, ovviamente è una settimana che ci prova, qual è la lezione dietro quello che lei ha cercato di insegnarmi? Il maestro gli dice: vedi ragazzo, il fiume è la letteratura, il tuo cervello, la tua mente è il setaccio. E per quanto il setaccio non riesca a trattenere nulla, se lo vedi guardi bene adesso, dopo una settimana è più pulito. Ecco, la letteratura serve a pulire la propria mente, per lasciarle spazio per qualcosa di nuovo, per qualcosa di più puro, qualcosa di migliore. Quindi il mio consiglio a tutti voi è: leggete quanto più potete, perché quando leggi vivi le vite di tutti i personaggi che stai leggendo. Altrimenti vivi soltanto la tua. Siccome il passaggio che abbiamo sulla terra è unico, cerchiamo di viverne tante di queste vite, perché ne vale davvero la pena.
1: Io ti lascio per un altro paio di chicche e poi torniamo.
0: Va bene.
1: Ermal Meta.

0: Grazie.
1: Allora, intanto, aspetta, siccome fa un caldo pazzesco, sta cantando, lasciamo che si disseti qualche secondo.
0: No, è un goccio, il raspino dell'aria condizionata, vi capita anche a voi? Quello è un casino, guardate, quando uno deve cantare così.
1: Guarda, e voilà. E voilà. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata. Stavamo parlando di parole, parlando di musica, parliamo anche di nuove generazioni, visto che abbiamo toccato, sei diventato papà da un paio d'anni, oltre ovviamente altre ragazze che hai. Insomma, una visione della nuova generazione. E visto la collaborazione che ho beccato su Instagram, tra l'altro una di queste notti, con Trigno, col pezzo irrecuperabile, tra l'altro non so se lo seguite, e se seguite Ermal, seguite anche Trigno, perché è un pezzo bello fresco come stile.
0: Sì, molto divertente. Sì.
1: Però molto originale, non è banale, non è insomma di quelle nuove generazioni cotto e mangiato e via.
0: Ma guarda, allora, io devo dire una cosa, che le nuove generazioni oggi, cioè è difficile essere giovani oggi, ok? Oggi essere giovani è veramente molto complicato, secondo me, perché da una parte uno può dire vabbè, hai tutte le possibilità, c'è di tutto, e secondo me questo è il problema, che c'è di tutto ed è molto difficile imboccare una via. Come fai a sapere, come fai a capire davanti a tutte queste mille scelte? Se immaginate un ragazzo di 19 anni, fino a un anno prima ha dovuto chiedere permesso per andare in bagno e dall'anno dopo ci si aspetta che sappia esattamente cosa fare nella vita. Ma come fa uno di 18 anni, 19 anni a sapere, soprattutto con tutte le scelte che abbiamo noi davanti oggi? Quindi io penso che i giovani non vengano, le nuove generazioni non vengano, come dire, non gli venga data la possibilità di prepararsi abbastanza a quello che può essere il futuro, che insomma sicuramente è un orizzonte oscuro rispetto a quello che poteva essere una volta, no? Perché quando avevamo noi 18, 19, 20 anni era un po' più semplice. Ciao Zanzara, vai via. Era un po' più semplice anche così avere delle idee su quello che uno voleva fare nella vita, no? Invece oggi c'è una grandissima confusione. Io sono e sarò sempre dalla parte dei giovani, perché poi tutti i cambiamenti che ci sono stati nel mondo, parlo di cambiamenti positivi, perché alla fine ogni cambiamento è positivo, sono cambiamenti che sono arrivati dai giovani, ok? Sono i giovani che fanno, alla fine sono i giovani che fanno le rivoluzioni, e questo ce l'ha insegnato la storia. Questo significa una cosa molto semplice, che sono i giovani che non hanno mai paura di cambiare le cose. Certo, magari gli può far paura un orizzonte un po' così nuvoloso per quanto riguarda il futuro, però io onestamente ho grande fiducia, ho grande stima nei confronti dei giovani di oggi, perché affrontano un presente estremamente complicato, e non era, cioè adesso è più complicato di come lo era il nostro, sicuramente. Altra cosa, poi sai, dici, alcuni fanno una musica un po' così. Lo dicevo in apertura, non ci sono gli spazi in cui fare musica, non ci sono gli spazi per i giovani in cui suonare. Quando avevo 18 anni io c'erano un sacco di live club, ma tantissimi, dove certo ti davano una pizza e una birra, però tre volte a settimana tu andavi a suonare, facevi dei concerti, imparavi cosa voleva dire avere davanti un pubblico, cosa voleva dire sbagliare, sopportare l'umiliazione che potevi provare, il senso di colpa nei confronti di te stesso per aver fatto un errore davanti al pubblico, misurarti con gli altri, ok, con i tuoi compagni di band, imparare magari a fare un passo indietro sulle tue idee riconoscendo che l'idea di quell'altro è più valida della tua. Ci sono tante cose che formano un carattere, ci sono tantissime cose che formano un carattere. Oggi si chiede ai giovani soltanto di essere performativi, di saper performare al massimo. Dobbiamo essere tutti dei Rocco Siffredi della vita. Non è così, non funziona così, non funziona così. C'è il tempo, ai giovani bisogna dare il tempo di sbagliare, devono poter cadere, devono potersi sbucciare le ginocchia e a volte anche spaccarsi la faccia, perché è da lì che si impara. Invece oggi ci si impone di essere performativi, ma voi avete idea, tu lo sai bene, l'ansia che deriva da questa cosa qui, perché non è l'ansia che possiamo immaginare noi nei confronti di un diciottenne, o quella che noi ci ricordiamo di aver avuto allora, quando avevamo 18 anni. Allora se facevi una cagata, scusatemi il termine, non è che finivi sui social con qualcuno che ti riprendeva, restava tra te che l'avevi vissuto e quelle 4-5 persone che l'avevano visto, e anche così ti vergognavi per almeno un mese. oggi si ha paura di fare qualsiasi cosa. I ragazzini sono paralizzati da questa cosa qua, perché c'è un'ansia sociale devastante, e questo sta spingendo tanti giovani a fare ad essere magari in un modo in cui non vorrebbero essere, perché noi che ne sappiamo come sarebbe Mario, Giovanni, Eleonora, Silvia, Rebecca, Alessandro, se sparissero per un anno i telefonini, i social, se loro per un anno, quindi tutti noi, non dovessimo in maniera spasmodica e incessante mostrare questa vita meravigliosa sui social, che detto per inciso, vita meravigliosa che nessuno fa, perché poi se i social sono una vetrina, uno in vetrina ci mette le cose migliori, no? Non è che ci mette le cose peggiori, non è la tua giornata di merda, non è che la posti sui social, dici guardate mi è successo oggi, ho preso la multa, ho litigato con la moglie, quello mi ha menato. Cioè, queste cose tu non le mostri mai. È come la vetrina di un negozio, metti il meglio. Ma il problema è che tutte le persone guardano le vetrine e dicono: ah, Madonna, come vorrei avere quella vita lì? Non è reale quella vita lì. Non è reale, è solo una fotografia. È una fotografia, non ha tridimensionalità. Quindi il discorso dei giovani non si può esaurire in una chiacchierata, ci servirebbero mesi di discussioni. È quello che dovrebbe essere fatto, è che alcune cose dovrebbero partire veramente dall'alto, perché il nostro governo dovrebbe avere a cuore i giovani e il loro futuro e dovrebbe mettere a disposizione strumenti tali per cui la salute mentale dei ragazzini non venga compromessa così in maniera grave già all'età di 12, 13, 14 anni. È una cosa terrificante, ok? È una cosa terrificante. Io vado tantissimo in giro e vedo di quelle cose che mi spaventano tanto, perché quando tu ci passi in mezzo alla tempesta non te ne accorgi, tu non te ne accorgi, ma chi c'è passato ti vede, lo capisce. Però bisogna dare gli strumenti alle famiglie, alle scuole, per poter affrontare momenti di emergenza. Però questa emergenza negli ultimi 10 anni è arrivata alle stelle, schizzata a dei livelli mostruosi. Chi ha figli, magari adolescenti, sa benissimo di cosa sto parlando, cioè non è che sto raccontando la scienza quantistica. Voi sapete benissimo cosa accade, perché lo vedete nelle vostre case, lo vedo anch'io e lo vediamo tutti noi. C'è un'ansia sociale devastante. La musica è l'ultima cosa. Cioè, un ragazzino che si mette a fare la musica, magari fa una roba che non ci piace, fa la trap, fa quella cosa lì, ma sai perché la fa, secondo me? La fa perché magari ad un certo punto si vuole mascherare, magari non vuole essere capito. Quando noi avevamo 12 anni, 13 anni, a me per scandalizzare i miei bastava ascoltare Sepultura, mi bastava ascoltare Metallica e già si strappavano i capelli, dicevano: ma che stai ascoltando? Oggi se mia figlia ascolta i Metallica o ascolta l'hard rock, ma io dico: amore di papà, alza il volume che non sento bene, cioè godiamocela insieme, non si scandalizza. Quindi il livello dello scandalizzarsi si è abbassato tantissimo, e quindi i ragazzini, per creare gruppo, per staccarsi, per avere, sai, dall'adolescenza arriva quella fase che si chiama
1: reazione,
0: che si chiama uccidi i tuoi genitori, la figura genitoriale, cioè io mi separo perché mi rendo conto di essere un continente a sé, non faccio più parte, non sono un'isola, un satellite, ma sono un essere indipendente. Quindi faccio gruppo magari con i miei simili, quindi i simili hanno un linguaggio attraverso il quale parlare. Uno dei linguaggi più importanti è la musica. E quindi quando io e i miei amici ascoltavamo i Metallica a tutto volume o i Sepultura per assordarci le orecchie, noi ci sentivamo incompresi. E questa cosa ci piaceva, perché se fossimo stati compresi dai nostri genitori, voleva dire che qualcosa nella nostra vita non stava funzionando.
1: Non c'era un distacco.
0: Infatti, il modo migliore per far sì che tua figlia o tuo figlio smettano di ascoltare certa musica è dirgli: portami al concerto perché anch'io sono fan. Allora la figlia dice: forse sto sbagliando io qualcosa, ma non fatelo perché è diseducativo.
1: Ho paura.
0: Quindi,
1: a chiedermi.
0: Oggi la soglia di quello scandalo si è abbassata tantissimo. Quindi un genitore si scandalizza se ascolta dei testi che sono veramente ai limiti della denuncia. Là lì si scatenano, si accendono un campanello d'allarme e dice: no, aspetta, questa roba non va bene. Nel momento in cui dici non va bene, il figlio pensa: sto facendo benissimo, perché io e i miei amici e amichetti, noi invece la condividiamo sta cosa, la capiamo. Potrei stare a parlare qua fino a domani mattina.
1: Guarda, sarebbe molto bello continuare a parlarne, perché saltano fuori dei puntelli che sono sempre degli stimoli.
0: No, ragazzi,
1: ma dobbiamo ascoltare un po' la musica, dobbiamo sfruttarti.
0: Lo so, cioè, diciamo quelli della mia generazione, che quella un po' prima, quando si parla dei giovani, dicono: ah, i giovani d'oggi.
1: No,
0: invece
1: anzi.
0: Io. Ma te cosa, che quando avevi 18 anni pure te stavi lì a dire, a fare le stesse cose, a fare gli stessi errori, a far disperare i tuoi genitori. È sempre stato così. Quelli che sono più grandi diranno sempre: vabbè, ma era meglio. Non è vero, negli anni 60 si diceva era meglio negli anni 50, negli 70 meglio quelli 60, e così via, e così via, così via. Naturalmente in quegli anni lì c'era una scoperta, si partiva dal post seconda guerra mondiale, quindi insomma rivoluzione così del benessere, economica, il mondo che cambiava molto rapidamente, un mondo estremamente polarizzato perché c'era il blocco sovietico, il blocco occidentale, e quindi un mondo strano per
1: certi versi. Era un mondo stereo, erano due
0: poli. Mondo strano per certi versi, quindi ogni epoca aveva degli ideali, quindi gli anni 50, il rockabilly, il rock and roll, eccetera, negli anni 60 per la rivoluzione sessuale, negli anni 70 la psichedelia, si poteva viaggiare che con la musica, il club dei 27, anni 80 musica elettronica,
1: fermatelo,
0: anni 80 musica elettronica, il mondo, il vero lusso era la velocità, gli anni 90 è arrivato il grunge, quindi ci siamo resi conto, forse stiamo correndo un po' troppo, ma erano delle epoche che avevano degli ideali, che avevano delle battaglie che si potevano fare anche attraverso la musica, fammi finire, stai zitto, negli anni 2000 ad un certo punto noi ci siamo arresi, ma non è che siamo arresi così, è perché non c'erano più cause identificative attraverso cui lottare, qualcosa da sostenere. Ragazzi, hanno vinto loro, ha vinto la melassa della globalizzazione, quindi noi siamo diventati tutt'uno in questo andazzo grigio che tutto consuma e non si capisce più niente. Ecco perché è più difficile oggi uscirne, ecco perché è più difficile distinguere una cosa da un'altra, un desiderio da una necessità, perché i desideri possono essere infiniti, le necessità invece sono limitate. Non è che puoi indossare 10 scarpe alla volta, un paio di scarpe indossi alla volta, quindi vuol dire quella una necessità, i desideri sono infiniti, e la nostra società vive immersa nel desiderio, noi siamo consumati dal desiderio, ma il desiderio viene alimentato costantemente. Votatemi, mi candido.
1: Non è vero, Ermal Meta presidente della Repubblica,
0: non succederà mai, grazie
1: Ermal Meta. Un po' di spazio alla musica, Ermal Meta.
0: Quanto sono scemo.

quante le tue scelte. Caro Daniel, poi mi dispiace, stanotte fagliela vedere.

0: Grazie.
1: No, adesso mi chiami adesso.
2: Aspetta, aspetta, io lo so. Mentre, eh sì, un attimo, un piccolo refresh, perché piano piano ci avviciniamo allo scadere. Avrei voluto veramente parlare di un sacco di cose. Ho detto piano piano, ancora qualche minuto. Giusto, giusto il tempo di fare l'ultima chiacchierata e l'ultima canzone, dai.
3: Va bene.
2: È un piacere.
3: Ne faccio altre due, dai.
2: Ok, ok. Io non ho nulla.
3: Sai cos'è? Che loro hanno tempi radiofonici, perché sta cosa va in radio, quindi non è che può durare in eterno. No. Perché poi tanto la tagliano.
2: No.
3: Ah, sì, la tagliano, è vero.
2: Ti assicuro che non la taglieremo, non la taglieremo. Allora,
3: allora facciamo due ore, vediamo se la tagliamo.
2: Su due ore devo chiedere al direttore. Herman, visto che ci sarebbero un miliardo di temi da affrontare, è molto bello chiacchierare con te, mi piacerebbe fare una cosa un po' al contrario. C'è qualcosa che dici, guarda, stasera siamo qui, una chiacchierata un po' più intima, il tuo pubblico, persone che conoscono le tue canzoni, persone che magari non le conoscono e per la prima volta ti ascoltano, così, qualche cosa, che un sasso che vuoi lanciare nello stagno?
3: Ma in generale o sulle canzoni?
2: Sulle canzoni, sul tuo lato artistico che...
3: Ma sai, sulle canzoni non vorrei dire nulla, perché poi alla fine le canzoni si raccontano un po' da sole, quindi sai, come dico sempre, quando magari qualcuno mi chiede un consiglio, mi fa ascoltare cose e mi dice cosa ne penso, io il consiglio che dico sempre a tutti è: le canzoni non hanno sottotitoli, quindi quello che devi dire, dillo tutto così com'è, perché poi non c'è tempo per spiegare poi cosa volevi dire, eccetera.
2: Allora lo faccio io.
3: Sì, va, se tu mi fai delle domande io ti rispondo.
2: No, allora lo faccio io. Intanto
3: sta piovendo?
2: Scoprire. Aspetta, non dirlo ad alta voce, fermi,
3: no,
2: almeno
3: no.
2: L'ultima canzone. Lo dico io chiudendo.
3: Sono pronto.
2: Se non avete ascoltato un album intero di Herman Mehta, sceglietene uno a caso, come ho fatto io per iniziare a conoscerlo, e poi tiratevi dietro gli altri, perché è un bellissimo modo a caso di conoscere un artista.
3: Grazie.
2: Dai, le ultime note e poi prima della pioggia ci salutiamo.

0: Grazie.
1: Vorrei fare un ringraziamento speciale, ma speciale davvero, non solo per modo di dire, a Ermal Meta per la sua musica, per le sue parole e per la sua persona.
0: Grazie, grazie.
1: L'applauso più forte.
0: Grazie davvero a tutti, grazie. Siete molto gentili, grazie mille.
1: E allora io ovviamente devo fare i ringraziamenti d'obbligo al Franciacorta Designer Village, a Radio Number One per questo, per questa edizione di Parole e Musica, e naturalmente a chi ha organizzato, cioè a F Media. La musica non finisce qui, anzi continua, poi lo sapete che i negozi rimangono aperti fino alle 11, mentre tutto il resto rimane aperto fino a mezzanotte. C'è il DJ che è già pronto, DJ Lab, quindi ascoltate Radio Number One, vi aspettiamo lì. Buonanotte a tutti, buona estate, ciao!
2: Franciacorta Designer Village, in collaborazione con Radio Number One, ha presentato Village Vibes, parole e musica. Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 22 e 3 minuti. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: One Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e 3 minuti.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.